basta già che il Yankee mande, basta già, basta già che il Yankee mande. Che passa con mis hermanos de México y Panamá?